0: probable vol li justificar l'impost e li sustraire d'argent. Milou es pas un nesi.
1: Sa que là, la semana pasado, la redundo bedelec. Quatre bedelados. Devinare pais sin bedelus pla puritz.
2: A cosa un miracle verdadiarument.
0: Las furchetos tumbo sulla tavolo. Luscat se quillon. Calcos gargamelos se enganon. Luz mangiaire s'areston sul cop.
1: Men parle pas de mabido. Hai pas jamais bistaco. Sun tutes pla rebellats. La redundo tabe, va pla. Noste segne, applausit vostre pregadis.
2: Fraire, rebennus, preghem. Uno prigundo axiu de grazio. Che nostre segne si oppla mercejat.
0: Los munges nan nus digestit entravat. Ne sunt tutis embabuquits. Un miracle. Un munge mai piccionet, un pau crentut, habio pas in caro leva lu cap. Se regasso e sodiz.
3: Per ausi dire, pensi che la redundo a pas che quatre tetinos.
0: Como tutto le vacos del cantù.
1: Mas quatre tetinos, sin bedels, cusi fan tutti li bedels per tetà.
3: Ebe, n'hi ha quatre che tetun, e lo cinquen, fa como eu, agaccio los autres mancià.
1: Ah, chino fi, no fi, su l'idee es un miracle, e se danzavon aro e musico.